Tu facigo in tema pomeu, chopingamoli, chopingamoniendi mai. Tu facigo in tema pomeu, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, vi me un avvi meu. Chipaya inga dugu, chipaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alkin tu fili.